možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

Evore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy, be worried.

batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, ai de Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre.